Sao così a dire che molto fuori sai si è carrato c'è di sorgene. Sao così a dire che molto fuori sai si è durante il regno c'è così un malinvicino sorgene. Dege di grammatur con la parte nana che ci chiama dono che ci chiama ama di mandare a grede a San Felice Cani Sciocrutur ang di mandare a cabin tecnico da cianana a ghidi roba ver. Carmi cura de cianana tansale Mohamed Sale. A detta no che tenata Umar Idris Umar era blan la brignandek. Ma c'è trana la cofricina a moshana la shafana tendamene in gicana rahangino. Alla ghiso fichere che sa tozor dege di grambe chi carfa dondok. Salam alaikum.